0: che i rap c'hanno i Pavarotti.
1: Che i rap c'hanno i Pavarotti.
0: Rossa in furba, alle c'hanno i Totti.
1: Rossa in furba, alle c'hanno i Totti.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.